coraggio sepolto. Troppi trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere, e troppi bombardano maniere.